e naschi con niuno se si sposa, e a sa gente retta non li dare, devo che tu esamma te si

tarichoti per giattini per fondi coeli per yurtin giuri per tarichoti per hoccini per futtini giti per yeccito per lemgino per fate demba tarichoti per chatni per fondi coeli per yurtin giuri per tarichoti per hoccini per futtini giti per yeccito per fate demba dembok jogi ko sahu jallan jogi do